0: he cried.
1: La! Wait, try to follow me! La la la la la la! Pianta la palla su di Macalorecisi! Ue! Macalorecisi! Che?